è nato burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo è guerra. È nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come nato burrone, burrone, burrone, come